ed era Luis Prima con Sam Butera and the Witnesses, Angelina. Era il 1972, quando una canzone si cantava con passione e amore, come questa. Peppino Gagliardi, come le viole.

Claudio Cagliardi con Come le viole, passiamo ad Adriano Celentano con un bellissimo brano del 1970, Viola. E vi ricordo che la vera musica ti fa sognare.

0: passeremo a tutto cutugno con l'italiano. Quando gli chiesero che rapporto hai con quella bellissima canzone che hai scritto, l'italiano, ecco cosa rispose.
1: L'italiano è l'italiano. Ho solo dei grandi momenti di gioia, di tenerezza. L'ho scritta per tutti gli italiani che vivevano all'estero, in Canada. Io ero in Canada, a Toronto, a fare un concerto e alla fine del concerto, davanti a 3.000 persone, ho detto: mi accendete le luci, per favore? E ho visto 3.000 facce da italiano. Allora ho detto: io vi devo scrivere una canzone per voi, cazzo, la devo scrivere, perché è voi.

0: sogno l'italiano vero, amato in Italia e all'estero. Aveva 80 anni il cantante, era da tempo malato, morì a Roma il 24 agosto del 2023.
1: Io la canto, ma non è una canzone. È un'escursione storica, romantica, toponomastica per le strade e i vicoli della memoria. È una specie di viaggio all'interno del mio, come dire, del mio cardio. Eh sì, perché se era vostro, era da tutti. Ogni strada di sta città

Eh sì, perché la vita è fatta anche di questo. E in quel momento c'era la guerra. E siccome io non sono molto portato per far guerriero, come si dice? I gave myself, me so dato. Dice, ma perché c'avevi paura? Sì, e questo è il bello. Perché se tutti ci avessero paura, la guerra non la farebbe più.

Beh, certo che Roma è una città unica. Io tante volte mi domando come fanno a campare quei poveracci che non vivono a Roma. Dice, ma è diventata una città invivibile. Tutti se ne vanno a na, ma restano tutti qua. È il fascino della città eterna. Io per esempio sto a Roma da quando sono nato, no? E ci ho avuto la fortuna di restare ragazzo a lungo, per cui mi sono innamorato un sacco di volte. Ma poi quando vai a Strigne, t'accorgi che gli amori sono come le malattie. Ti ricordi solo quella più importante.